ese sitan jeke bagaloina na imaliba pokhurum jabai sei lanthok jaba mathangas da loisinjari hausikamuk khudol tamjari manipuri matami sei kharadang ahan badata birasi nongmai them pahari na sakpa santhya pyari athopamna seiringba matami sei

handak amuk hangjiri ba whatsapp message ase cousin gi mami film asigi sei khanbirak pa message ni film asidagi sori senjamna sakpa romi maitaina sering ba madi sori senjam masamakna serang bi sei sibu khanbirak pani ise sibu tabininga heduna message ibirakli basina langjing achobadegi raz raz nei sei si radio tabiri ba mayam pumna makaloina tamina jeke haiduna supanbirai mayam punnei sei si tamina sei thazari

Kudolgi aroi boina lokho chariba manipuri matami sei sigi sei saklibi sorokhaibam umoni devi sairengba angomcha chingkhai kudol tamchari aina luna nukchaba